Bernier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucchia, resta la barba, quella sanguigna. Resta di chiedono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca, presso la barba, presso di Diego. Ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.